grafite maramba. E quello vuole anche la grafite. Ho smagato io, non ho mai niente, che mi chiede. E ci posso fare di qualche uomo. Non lo so,

etletse maski screen maninga bo yo what's up dog e ya sa tlale wa dutla ne ka dutla mara ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamo o sta dile vie.